0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Italia 1.
1: Se stanotte venissi io da te, forse capirei qualcosa di me, forse.

azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì,

perde wasabi, ma di noia si muore. Tu sei in tutte le cose, anche in quelle in cui nemmeno credevo. In tutte le strade, nelle scelte. Se vuoi te lo ripeto. Tu sei

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: se vuoi c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 5:02.
1: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 6.
0: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: la domenica.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking

0: è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.
5: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1. Aia!

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella?

0: non dirmelo a me. Next.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 8:01.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Italia 1. Le notizie.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz prende atto della pesante sconfitta ma respinge le richieste di dimissioni. Sentiamo Marco Mancini.
12: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco grande sconfitto, non cede nessuna collaborazione con AfD. Il ciclone dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt scuote la politica tedesca, ma non solo. Nel Land della ex DDR AfD vola oltre il 44%. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione Europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai, rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia-Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra.
11: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump,

0: Kharkov e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, i raid russi, e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky smentisce, sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. Il femminicidio di Lorena Sherry, l'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. La donna sarebbe morta a causa della caduta a un volo di decine di metri. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione dei medici, che sarà consegnata fra 90 giorni. Calcio, la Lazio fa 3-3. Al Friuli batte 2-1 in rimonta l'Udinese, raggiungendo Roma e Inter in testa alla classifica di Serie A. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
1: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con lo Tito, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso, al 3° gol in 3 gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Kallstrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma Inter. Nell'altro Monday Night della terza di Serie A, Cagliari-Lecce 1-0, firmato Daniel Maldini. Abbiamo accennato all'Inter, i nerazzurri stasera attesi da un incrocio del cuore in quel di Madrid contro il Real al Santiago Bernabeu, nella prima di Champions che riporta alla mente il trionfo nella Coppa più bella, il triplete 2010, griffato da José Mourinho in panchina, da Christian Kivu, uno dei protagonisti in campo.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon martedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Savonera in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 507 nel comune di Tollegno. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: La tua musica su Radio Italia 1.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua musica

0: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Infine, sempre per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia, è attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti alla barriera di Salbertrand in direzione Bardonecchia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si accendeva.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:01.
0: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun cambio di scenario nel conflitto russo-ucraino. La conclusione della tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner nelle due capitali, è puntualmente segnata dal riesplodere del fuoco incrociato. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi, e ci sarebbero 10 feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini a Saratov, in Russia, a quasi 500 chilometri dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti. È una sconfitta che ci coinvolge profondamente, a riconoscerlo il cancelliere tedesco Merz, che al momento però respinge le richieste di dimissioni arrivate dopo l'esito delle elezioni in Sassonia-Anhalt, che hanno visto trionfare l'estrema destra di AfD con oltre il 44% dei voti. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni nei singoli paesi membri. Le parole della presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen, ha vinto la ragione, dimenticata tra le menzogne belliciste, si congratula invece Mosca. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia sulla 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, e quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Careggi di Firenze. I risultati definitivi emergeranno nella relazione del medico, che sarà consegnata tra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici, anche sul corpo del 36enne, per accertare l'eventuale assunzione di droghe o psicofarmaci. Intanto prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione, avvalorata anche da alcuni appostamenti che il 36enne avrebbe fatto ad agosto sotto casa di Lorena mentre lei era assente. E un nuovo appello arriva dal papà della donna: non fate come lei, la prima cosa è denunciare. Possibili disagi per chi deve viaggiare in treno con ritardi e cancellazioni. Si conclude questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ferrovie dello Stato.

0: Trenitalia, Trenitalia Tipere e Trenord. Alla protesta, la prima del mese di settembre, indetta dai sindacati di base CUB Trasporti e SGB Ferrovie, si aggiunge uno sciopero proclamato da Orsa per i dipendenti Trenitalia del Piemonte. La mobilitazione nell'ambito delle iniziative per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro del comparto ferroviario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico. Eccomi pronto anche quest'oggi a darvi il buongiorno su Radio Italia 1. Buon martedì 8 settembre, le 9:12, pronti per iniziare questa nuova mattinata in compagnia, in diretta per le prossime 3 ore fino a mezzogiorno. Staremo insieme all'interno di Banana 1. Ci sono ancora io, lo ricordo, questa settimana a sostituire il nostro Pompi, che tornerà dal lunedì prossimo, ovviamente, nel suo spazio dalle 9 a mezzogiorno, dal lunedì al venerdì, e di conseguenza io tornerò nel mio spazio dalle 13 fino alle 15 al Gossip è servito. Pronti via, si parte con tanti aggiornamenti dal mondo dello spettacolo, tante cose da raccontare anche questa mattina per stare insieme in leggerezza, con tanta musica sicuramente, ma anche tutto lo spazio per comunicare in diretta con noi e per dire la vostra anche in merito a tutte le varie notizie dal mondo dello spettacolo che abbiamo da raccontare. Vi ricordo il numero, il 347 049 3131, per messaggiare con noi attraverso WhatsApp, formato di testo ma anche audio, quindi due modi diversi per farvi sentire direttamente su Radio Italia 1. Allora, partiamo subito con la prima canzone in scaletta. Cosa abbiamo oggi? Saif con la sua Parlar d'amore.
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Irene Isin, Teddy Swims su Radio Italia 1. Allora, il caldo record è che non sta arretrando ancora in questi primi giorni, prima decade quantomeno, insomma oggi siamo all'8, quindi ci siamo prima decade di settembre e la fine dell'estate, quindi non sembra essere ancora arrivata. Il clima giusto per regalare un weekend a base di gossip tra nozze, fidanzamenti, promesse d'amore, quello appena trascorso. Matteo Berrettini ha regalato spettacolo, ad esempio, sul campo da tennis, ma la curiosità sulla sua vita privata lo accompagna anche fuori. Il nuovo e ultimo flirt, quello con Peggy Gou, che dice chi è costei? Sicuramente ve la ricordate, per una canzone quantomeno, quella It Goes Like Na Na Na, no? Era quella di qualche estate fa, è una DJ producer sudcoreana, Peggy Gou, autrice appunto di questa hit. È ufficiale, insieme insomma sono arrivati al Gran Premio di Formula 1 in quel di Monza, dove con l'amico Yannick Sinner hanno posato per la loro prima foto ufficiale da coppia, per godersi il trionfo poi di Kimi Antonelli. Dopo i primi indizi social dallo stesso tiramisù, ad esempio, che era apparso in due foto diverse a un portachiavi a forma di racchetta e pallina da tennis, guarda un po', casualità, una conferma. Poi era arrivata a Ibiza in un filmato diventato virale sui social mentre Peggy Gou era impegnata proprio nel suo lavoro in console. Berrettini era al suo fianco, sorridente e anche ballerino, per un amore che nasce. Un altro arriva invece all'altare, non solo le nozze di Ida Di Filippo, star del programma di Real Time Casa Prima Vista, e Pietro Albano. Sabato 5 settembre hanno pronunciato il fatidico sì anche Mara Sattei e Alessandro Donadei. La cantante ha pubblicato la loro prima foto da marito e moglie su Instagram. La proposta del chitarrista e produttore musicale è arrivata il 28 aprile 2025, giorno del 30° compleanno di Sara Mattei, questo il suo vero nome, durante una festa sorpresa con amici e parenti. Un matrimonio festeggiato e un altro in arrivo, pare. Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis convoleranno a nozze. La notizia era stata già anticipata, a dire il vero, dal settimanale Chi lo scorso 1° giugno. La testata diretta da Massimo Bornis pubblica ora le pubblicazioni di matrimonio della coppia, che sono apparse nei giorni scorsi al Comune di Roma. Quindi più ufficiale di così, le nozze, secondo la testata, si terranno a inizio autunno, dove nelle Marche. Una relazione vissuta con discrezione, cominciata da poco più di un annetto fa. Un amore però a quanto pare travolgente, forse un colpo di fulmine, una storia che per la coppia non richiede tempi supplementari prima di arrivare all'altare, spiega settimanale Chi. Giorgia Cardinaletti, 39enne, legata in passato anche, lo sappiamo, a Cesare Cremonini, è volto di punta del TG1, impegnata alla conduzione dell'edizione degli eventi, reduce anche dalla co-conduzione per una serata Sanremo 2026. Bechis ha 31 anni, è una firma del quotidiano romano Il Messaggero, è figlio di Franco Bechis, direttore del sito Open. La tua musica.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Traffico intenso e rallentamenti anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove si rallenta per traffico intenso tra Settimo e Corso Giulio Cesare per i veicoli in direzione Torino. Infine sulla A32 Torino-Bardonecchia risulta ancora attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti alla barriera di Salbertrand in direzione Bardonecchia, causa traffico intenso. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Charlie Puth, Beat Yourself Up. Allora, parlando di matrimoni, no? Dell'estate, c'è chi sceglie la discrezione, tenendo tutto segreto fino al fatidico giorno del sì, per poi condividere sui social soltanto uno scatto della promessa d'amore che si spera sia per tutta la vita. E poi c'è chi invece al contrario vuole che delle proprie nozze si sappia davvero tutto. Non bastano foto e video per documentare il matrimonio, ci sono anche troupe televisive oppure le dirette social. Ebbene, questo secondo approccio trova la sua massima rappresentazione nella scelta dei me contro te, no? All'anagrafe Luigi Calagna e Sofia Scalia, lui e Sofì, creator siciliani, che dopo aver annunciato il sì per anni l'hanno fatto davvero la scorsa settimana. Ma il punto è come l'hanno fatto con questo grande evento a cui hanno partecipato 6.000 fan paganti, oltre 100.000 persone in diretta sulla piattaforma Twitch. Per essere presenti c'è anche chi è arrivato a spendere quasi 300 euro tra il biglietto d'ingresso, che aveva prezzi tra i 48 e 110 euro, e 250 euro per la possibilità proprio di incontrare i neosposi. Poiché i fan della coppia sono principalmente bambini, i costi sono stati sostenuti da chi? Ovviamente dai genitori, che hanno dovuto acquistare i biglietti anche per sé, non c'era il pacchetto famiglia forse. E come non parlare poi dei gadget, compresi veli, coroncine in stile con l'evento, che si potevano comprare prima e dopo le nozze live. Non sono stati sicuramente i primi, diciamo, a spettacolarizzare il loro sì, anche se far slittare la data di un anno per organizzare un evento da condividere con i fan non è da tutti e non saranno gli ultimi. Sono molti infatti gli esempi di matrimoni, diciamo, in diretta TV, tipo Chiara Ferragni e Fedez. Tutti sanno come è finito questo matrimonio, tra drammi, tradimenti, questioni giudiziarie, soprattutto due figli che da protagonisti, insomma, i Ferragnes del racconto quotidiano sui social sono improvvisamente scomparsi dopo lo stop alle condivisioni imposto da Fedez. Forse non tutti ricordano però la portata mediatica del loro sì. Nessuna televisione, la regina dell'influencer fece passare tutto dai social, ma con numeri giganteschi. E come dimenticare che la coppia era stata brandizzata persino con un nome, De Ferragnez, appunto. Il primo settembre 2018, al momento delle promesse pronunciate da Fedez, le dirette Instagram toccarono il picco di 3,5 milioni di visualizzazioni. Più in generale, i video postati dalla coppia furono visti da oltre 15 milioni di persone, ma il dato ancora più eclatante è la somma delle interazioni legate ai vari contenuti pubblicati fra il 31 agosto e il 6 settembre, che arrivò quasi a 1,5 miliardi. Le loro nozze ebbero un eco tale da doppiare il valore mediatico di quelle, pensate, del principe Harry e Meghan Markle, celebrate poche settimane prima, il 19 maggio. Gli analisti calcolarono che grazie alla diffusione dei contenuti in rete e alle varie interazioni, in questo caso il wedding day dei Ferragnez generò un impatto mediatico del valore di 36 milioni di dollari, circa il doppio rispetto a quello della duchessa del Sussex. La tua musica.

0: Sophie and the Giants con Loser su Radio Italia 1. Stiamo parlando, no, dei matrimoni a livello mediatico, quelli tenuti segreti fino all'ultimo, quelli invece insomma in diretta TV o diretta social, come dicevamo prima, per quanto riguarda i Ferragnez. Forse non tutti se lo ricordano, bisogna andare indietro nel tempo, fino al 5 maggio del 2013, quando andò in onda su Rai 1 all'interno di Domenica In con Lorella Cuccarini il matrimonio stellare, se dico così avete capito di chi si tratta, di Valeria Marini e Giovanni Cottone. La trasmissione pomeridiana trasmise le immagini dell'esterno della basilica, compreso l'arrivo proprio della sposa con abito di pizzo e lungo velo bianco. Il fatidico sì arrivò prima delle 18 e fu un matrimonio che in pratica andò in onda in TV, ma allo stesso tempo fu blindato. Uno stuolo di bodyguard era infatti armato di grandi ombrelli bianchi per proteggere la Marini dai flash dei fotografi. Lei non voleva che il suo vestito venisse mostrato. La scelta del riservo sull'abito fece discutere non poco. Pierluigi Diaco, come si legge dalla diretta di fanpage di quel giorno, disse: ma Valeria si farà vedere senza ombrelli, se non vediamo il vestito che senso ha? A organizzare l'evento fu Enzo Miccio. Il loro fu un matrimonio lampo. Tra l'altro divorziarono neanche un anno dopo e la Marini ottenne l'annullamento dalla Sacra Rota. Tra i motivi che portarono al via libera dell'istituzione vi furono la mancata consumazione e i presunti segreti di Cottone sui propri problemi finanziari. Come dichiarò la showgirl al Corriere della Sera, ho scoperto tutto dalla rassegna stampa di Google, sono stata ingannata. Pesò anche il presunto malessere che l'imprenditore dimostrava nei confronti della madre di Valeria, Gianna Urru, e di quelle nozze. Dunque non rimane che il ricordo patinato, se non altro, della diretta TV della Rai. C'è poi chi ha deciso invece di concedere in esclusiva ai programmi televisivi, soprattutto a Verissimo, alcuni momenti della cerimonia, il sì, le promesse, qualche retroscena dei preparativi. Elena Seredova, Alessandro Nasi, che si sono sposati nel 2023 a circa un mese dalle nozze, sono stati ospiti di Silvia Toffanin per mostrare in esclusiva le riprese della festa e del cambio d'abito. Anche Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno parlato del loro matrimonio, accompagnati dalle immagini inedite proprio a Verissimo. Insomma, sono varie le scelte fatte dai VIP nel corso di questi anni. Chissà che, insomma, dopo l'evento dei Me contro Te non cambi qualcosa in maniera definitiva.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: alle 9:50 i minuti su Radio Italia 1. Allora, c'è un messaggio, vero? Un messaggio audio da parte della nostra amica Lella. Ciao,
1: buongiorno,
0: Lella, buongiorno.
1: Federico, come stai?
0: Io bene, tu?
1: Io bene, bene. Ho sempre caldo, però...
0: Dai, che siamo quasi alla fine di sto caldo.
1: Senti, oggi
0: pare.
1: Direi che sì, ci ascoltiamo David Bowie.
0: Ma direi di sì, dai.
1: Lascio a te la scelta, mi raccomando, Ti auguro una splendida giornata e ti abbraccio forte.
0: Un abbraccio forte anche a te. Ciao, ciao Lella. Sai che facciamo? Ti propongo, cambiamo pianeta, lasciamo la Terra e andiamo su Marte. David Bowie, Life on Mars.
2: Radio Italia 1.

0: Prima siamo andati addirittura in un altro pianeta con la musica di David Bowie per accontentare la nostra Lella, Life on Mars. Siamo tornati al paese, al nostro paese, al mio paese. Serena Brancale, Levante e Delia con una delle canzoni di quest'estate 2026. Chiudiamo la nostra prima ora qui a Banana 1. Ci ritroviamo tra poco, subito dopo le news, tutte le ultime notizie con la nostra redazione e altre notizie sicuramente più leggere del mondo dello spettacolo. Dal mondo dello spettacolo parleremo ancora nella seconda, ma anche poi più tardi nella terza ora in diretta.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Italia 1. Le notizie.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora attacchi incrociati e ancora vittime nel conflitto russo-ucraino. Terminata la tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner, nelle due capitali, sono riprese le ostilità. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi una decina, i feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini su Saratov, in Russia, a quasi 500 chilometri dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti in guerra. Israele continua ad uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento su un palazzo residenziale. Intanto un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier israeliano Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre del 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed, in una telefonata, lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco. E dilaga il conflitto anche nella penisola araba. Nelle ultime ore ci sarebbero decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite dal fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Tel Aviv, le dure parole del presidente turco Erdogan. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Il CNR conferma: è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950. Temperatura media 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E anche oggi ancora caldo intenso, sebbene non ci siano allerte ministeriali per la salute in nessuna località. Un robusto cambio di rotta meteo è atteso da domani nel nord Italia e nei giorni successivi nel resto del paese per una perturbazione atlantica che porterà anche forti piogge. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Radio

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Paiello con Sotto Sotto qui su Radio Italia 1, 10:31 minuti, tempo di ascoltare le novità sul traffico sulle strade del Piemonte, ma non solo, e poi le novità di giornata, perché ce n'è una nuova ogni giorno che riguarda la vita di Belen Rodriguez.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora insieme per un altro aggiornamento, buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo dell'A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso risulta ancora attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti alla barriera di Salbertrand in direzione Bardonecchia. Infine ci occupiamo della provincia di Biella per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 513 nei comuni di Rosazza e Campiglia Cervo in fascia oraria 7-18. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

Maledetto me con Fulmina Cim qui su Radio Italia 1 alle 10.36 in questo istante, aria di crisi, allora tra Belen Rodriguez e il compagno Gaetano fidanzati, sembrerebbe proprio così, almeno stando agli indizi social che per molti ormai rappresenterebbero una prova quasi schiacciante. La showgirl argentina è finita al centro di un terremoto mediatico recentemente dopo la pubblicazione della puntata di Falsissimo. Il format di Fabrizio Corona è incentrata su di lei, la sua famiglia, le sue relazioni, starebbe attraversando un momento particolarmente difficile e delicato col personal trainer milanese di 35 anni. In questi giorni, infatti, Belen si è sfogata a lungo sul suo profilo social, ha condiviso una serie di riflessioni amare, ha lanciato anche frecciatine indirizzate a Corona, poi alcune cancellate. Ora però la curiosità dei fan è tutta incentrata sul rapporto con Gaetano fidanzati, e nelle ultime ore è arrivato un gesto social che non è passato inosservato. La conduttrice ha smesso di seguire quello che si pensava fosse il fidanzato, no? Su Instagram, una mossa che potrebbe lasciare intendere che la loro storia d'amore sia giunta al capolinea. La mia vita si affievolisce davanti a chi non ha il coraggio di restare quando conta davvero, chi sparisce al primo segno di difficoltà perde spazio nella mia vita. Le parole gonfiate le porta via il vento, chi ha il coraggio non promette, resta, non consola, si siede nel fango con te finché non trovi la forza di rialzarti. Essere liberi non è fuggire dal dolore altrui e scegliere di restarci dentro senza esserne schiacciati, con la lucidità di chi costruisce, di chi non pensa solo a se stesso, chi è altruista e non il contrario, aveva scritto pochi giorni fa la showgirl sui social. Poi in quell'occasione aveva ringraziato che invece l'aveva supportata nel momento difficile senza mai lasciarla sola, dichiarazioni forti e pesanti che a molti sono sembrate un chiaro messaggio indirizzato proprio a fidanzati. A questo post si è aggiunta anche una nuova storia al veleno, perché l'amore non è un'azione, l'amore non è qualcosa che fai, l'amore è qualcosa in cui puoi trasformarti, scrive Belen. Se non farai questo, la tua vita sarà maledettamente breve, priva di ciò che conta davvero. Parole quindi decisamente amare, che sembrano un po' confermare come la relazione stia vivendo tutt'altro che un periodo felice. La tua

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Don't make me love you. C'era Lizzo alle 10:49 qui su Radio Italia 1. C'è anche un colpo di testa, non in senso così sportivo, calcistico, si dice quando magari qualcuno cambia look, cambia colore soprattutto dei capelli, ed è successo anche al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha sorpreso i media e il pubblico con questo inaspettato cambio di look. Come viene riportato dal New York Post, la sua caratteristica chioma, no? Di quel colore biondo dorato, da sempre uno dei tratti distintivi della sua immagine pubblica, è apparsa notevolmente più scura, tendente al castano. Sbagliato tinta? Potrebbe essere, chi lo sa, sembra strano a sti livelli, no? Il cambiamento è stato osservato già venerdì scorso, 4 settembre, al momento dell'atterraggio dell'Air Force One, quando il presidente si stava recando al Trump National Golf Club di Bedminster nel New Jersey, dove ha trascorso il fine settimana. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando curiosità ovviamente e commenti da parte degli utenti sui social. Le immagini hanno rapidamente fatto giro dei social network, suscitando appunto sorpresa e ironia. Trump ha infatti modificato molto raramente quella chioma di cui è da sempre particolarmente orgoglioso e che negli anni è diventata una delle caratteristiche più riconoscibili della sua immagine. Se non avessi scaricato io stesso le foto da Getty Images, non ci avrei creduto, ha commentato infatti un utente. Il giorno dopo il magnate si è concesso una partita golf col giornalista di Fox News Brett Baier, sfoggiando tuttavia un cappellino rosso recante la scritta "Trump aveva ragione su tutto", che lasciava ben poco spazio alla nuova tonalità. Rimane quindi da stabilire se si tratti di un cambiamento magari così temporaneo di un look destinato a consolidarsi nel tempo.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: La tua musica

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Futuri possibili, Franco 126 qui su Radio Italia 1. Abbiamo ancora un'ora da passare insieme, tra pochissimo ripartiamo con tante altre notizie, tanta musica in diretta per l'ultima ora di Barana 1. State con noi.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: La tua musica.

0: Tears con Sabrina Carpenter. Ripartiamo con lei sulle sue note con la terza ora qui su Radio Italia 1, questo martedì 8 di settembre, insieme a me Federico fino a mezzogiorno. E poi il programma prevede dalle 13 alle 15 l'appuntamento con Roberta Mucchi, e poi dalle 15 alle 18 arriverà Simona Sorbara, e dalle 18 alle 20 spazio anche a Sergio Melito per Gossip Play. Continuiamo, tra poco vi racconto qualche retroscena, qualche curiosità anche a livello televisivo che riguarda insomma degli addi recenti a trasmissioni, format davvero molto molto seguite sulla TV pubblica. Intanto il numero per messaggiare con noi, il 347 049 3131, e poi ripartiamo dalla musica di Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: Radio Italia 1.

Eddie Brock, la sua bel venerdì qui su Radio Italia 1. L'addio di Fabio Canino a Ballando con le Stelle dopo ben 17 anni trascorsi come giudice dietro il bancone si arricchisce di un retroscena che è stato svelato proprio ieri da Selvaggia Lucarelli. Anche lei ormai fuori, come sappiamo, no? Dal cast del dance show di Rai 1. Come noto agli appassionati del programma che in queste settimane hanno seguito tutte le dinamiche interne dei vari protagonisti, il conduttore toscano ha annunciato la sua uscita di scena con un video social che ha fatto discutere, soprattutto perché insomma in questo video non ha mai citato Milly Carlucci, conduttrice e autrice del programma, che nel lontano 2007 lo volle fortemente lei nel cast. Proprio a questo proposito, nella rubrica Non facciamone un caso della sua newsletter Vale tutto, Selvaggia Lucarelli ha fatto un riferimento alle reazioni interne alla produzione tutt'altro che positive che il gesto di Fabio Canino avrebbe provocato. Fabio Canino ha preso malissimo l'uscita da Ballando con le Stelle. Il video dispetto, senza i ringraziamenti a Milly Carlucci, si legge, ha infastidito non poco la conduttrice e il suo team, tanto più che i contratti dei giudici per il programma scadono ogni volta che termina un'edizione e vengono rinnovati solo se c'è la volontà della Rai, oltre che di Milly Carlucci e Ballandi. Nei giorni scorsi la replica di Fabio Canino non si era fatta attendere, volta a ridimensionare un po' questa mancata citazione di Milly Carlucci come una semplice dimenticanza dettata dalla fretta di chiudere un capitolo. Mi sono dimenticato di ringraziare Milly e salutare tutti, è stata una dimenticanza grossa, poi ovviamente ci siamo salutati e ringraziati tutti, aveva detto. Vabbè, ma una volta che fai il video te lo riguardi prima di postarlo, non ti viene in mente, no? Vabbè, l'ex giudice aveva anche precisato la sua versione dei fatti sui motivi del divorzio artistico, dichiarando di aver declinato la proposta della produzione di scendere in pista nell'identità veste, no, di concorrente. Ti danno la possibilità di fare prima il concorrente e poi di rientrare in giuria, quindi di fatto non ti stanno cacciando, io però ho preferito andarmene, era il momento giusto, sono quelle decisioni che o le prendi subito o rimani legato a un progetto per sempre. Mentre Rebus, quindi della giuria completa, resta ancora in via di definizione, la macchina organizzativa guidata da Milly Carlucci ha già ufficializzato un cast d'eccezione pronto a scendere sulla pista da ballo. Tra i nomi confermati ci sono l'attore Massimo Ghini, 71 anni, l'attrice Monica Guerritore di 68 anni, la conduttrice figlia d'arte Aurora Ramazzotti, 29 anni, l'ex calciatore Alessandro Matri, 42 anni, il cantautore Eugenio Finardi, 74 anni e Noemi Bocchi di 38 anni. Completano la rosa dei concorrenti l'inviato Jimmy Ghione, 63 anni, l'attore Riccardo Rossi, 63 anni anche lui, l'attrice Anna Safroncic di 45 anni, la giornalista Manuela Moreno, 57enne, e l'ex sacerdote e divulgatore Don Alberto Ravagnani, 33 anni. La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: Petit con un bel casino qui su Radio Italia 1. L'allegra compagnia di Affari Tuoi è tornata in TV. Il game show dei pacchi guidato da Stefano De Martino è tornato in onda domenica 6 settembre con un'edizione tutta rinnovata. Se il cuore del format è rimasto lo stesso, con i concorrenti che ovviamente danno la caccia al pacco da 300.000 euro cercando di evitare le trappole del dottore, di rimanere con un pugno di mosche alla fine, la novità più importante, che se ne è portata dietro molte altre, è stata quella del trasloco del game show che dal mitico Teatro delle Vittorie in Roma, la casa di Pippo Baudo, come ricordava a inizio di ogni puntata Stefano De Martino, si è spostata negli studi Rai di via Mecenate a Milano. Un trasloco che ha avuto conseguenze su parte del cast, a cominciare dal cagnolino, no? La mascotte Gennarino, che ormai 14enne ha preferito non seguire la produzione a Milano per godersi quindi la sua, diciamo, meritata pensione, no? Lasciando il posto a un cagnolino più giovane, Tommasino, stessa razza di un anno di età. Ma a Roma sono rimasti anche i due suggeritori speciali del programma, ovvero Lupo e Tanat, no? Due personaggi pescati nel pubblico e nel corso degli anni diventate presenze importanti che contribuivano con i loro interventi ad aumentare il clima scanzonato della trasmissione. È stato proprio Pierluigi Lupo a parlare dell'assenza sua e di Tanat sui social poche ore dalla prima puntata del nuovo Affari Tuoi, con un messaggio pieno d'affetto per gli anni belli passati e anche un filo di comprensibile malinconia. Scrive così: non avevo mai pensato di parlare in televisione, mi sembrava impossibile che potesse accadere proprio a me. Ha scritto su Instagram: era già una cosa meravigliosa assistere alle registrazioni e battere le mani. Poi un giorno Amadeus si avvicinò col microfono e iniziai a parlare. È stato come entrare in un sogno. Non so dire cosa provassi esattamente in quei momenti, se prevalesse un po' l'incredulità o la gioia. Ora la favola è finita, ma le persone continuano a fermarmi. Proprio ieri pomeriggio l'autista di un pullman mi ha suonato e poi sporgendosi dal finestrino mi ha chiesto: ci sarai stasera? E io ho risposto a gesti perché la voce non mi usciva. Tra i tanti commenti sotto il suo post e le tante persone che scrivono che lui e Tanat mancano già, spunta anche il commento del compagno di tribuna Pagliani, che conferma: sai che anche a me le persone continuano a fermarmi e chiedermi se ci sarò quest'anno, faremo qualcosa insieme, conclude Lupo, breve botta e risposta. Insomma, certo che un pubblico affezionato già se lo sono conquistato stato e come base di partenza, diciamo che non è male.
1: La tua musica

0: Scusa lo siento, altra canzone che ci ha accompagnato per tutto il corso di questa estate 2026. Allora, il rientro dei Sussex, no? In Gran Bretagna, che avrebbe dovuto essere almeno nelle intenzioni una faccenda di famiglia, più vicini a Re Carlo, più vicini alla patria, più vicini forse a una normalità perduta, ma a Buckingham Palace hanno scelto un'altra grammatica, quella meno sentimentale, del protocollo. A pochi giorni dal ritorno stabile di Harry e Meghan nel Regno Unito, la Royal Household ha fatto circolare una lettera formale per mettere un punto, almeno per ora, alle voci su un possibile ritorno della coppia tra i membri attivi della monarchia. Una doccia fredda in carta intestata, arrivata proprio mentre intorno ai Sussex si tornava a parlare di riconciliazione. Secondo un portavoce del duca e della duchessa, i due sarebbero rimasti un po' sorpresi a non essere stati informati della diffusione di questa missiva. Da palazzo, però, stando a quanto riportato dal Daily Mail e dalla BBC, arriva una versione diversa. Harry e Meghan, sostengono fonti vicino alla corte, erano stati avvisati in anticipo. Il documento è stato inviato per conto di Re Carlo dal Lord Chamberlain, il più alto funzionario della Royal Household, agli uffici del principe Harry, ai dipartimenti governativi, alle autorità militari e ai Lord Lieutenant. Non è un proclama né una dichiarazione politica, è qualcosa di più tipicamente britannico, cioè una precisazione protocollare capace proprio per questo di avere un peso poi politico enorme. Il messaggio è di quelli inequivocabili: Harry e Meghan restano duchi di Sussex, ma non sono membri attivi della famiglia reale e non possono utilizzare l'appellativo di Sua Altezza Reale. Le loro attività commerciali e caritative continueranno a essere svolte come iniziative private, senza alcuna rappresentanza della monarchia. In altre parole, nessuna formula così intermedia, nessun piede in due scarpe, no? Per capirci. Niente ritorno alla corte con un piede dentro, appunto, e uno fuori. Nessun compromesso tra gli obblighi della corona e l'indipendenza conquistata dopo la rottura del 2020. È qui che torna in scena l'accordo di Sandringham, l'intesa con cui all'indomani della decisione dei Sussex di lasciare il Regno Unito e trasferirsi negli Stati Uniti venne formalizzato il loro passo indietro dai doveri pubblici. La nuova comunicazione non modifica quella linea, la ribadisce. Harry e Meghan dunque possono tornare a vivere, sì, in Gran Bretagna, possono occuparsi di iniziative benefiche, possono costruire una nuova quotidianità per i figli, Archie e Lilibet, ma non possono contemporaneamente indossare quando conviene i panni della monarchia. È una distinzione che a corte appare davvero fondamentale. La porta di casa può essere socchiusa, quella istituzionale resta invece chiusa, a chiave pure, credo. Il punto più delicato rimane inevitabilmente il rapporto con William, il principe di Galles, nonché fratello maggiore di Harry. Sono superati i due, insomma, da una frattura che non sembra poter essere ricomposta, alimentata da accuse, interviste, documentari, memorie familiari diventate pubbliche. Secondo indiscrezioni, proprio l'ipotesi di un ritorno dei Sussex nella monarchia ufficiale sarebbe particolarmente indigesta proprio all'erede al trono William. E la lettera in questo senso sembra mettere un argine prima ancora che la questione possa trasformarsi in un problema politico per la futura corona. Nel frattempo la parte più concreta del ritorno è già cominciata. Archie e Lilibet si preparano alla scuola nella regione dei Cotswolds, lontano quindi dai riflettori che hanno accompagnato gran parte della storia dei Sussex negli ultimi anni. Per Harry il ritorno ha anche una ragione profondamente personale: stare più vicino al padre, che continua le cure dopo la diagnosi di cancro resa pubblica nel 2024. Resta però aperto il dossier sulla sicurezza, sempre. Il governo britannico deve valutare la richiesta di Harry di rivedere la decisione che ha negato alla sua famiglia una protezione finanziata dallo Stato, un tema particolarmente sensibile, no? Più che mai ora che i Sussex intendono risiedere stabilmente nel Regno Unito. E mentre la famiglia cerca un nuovo equilibrio, all'orizzonte si profila un altro possibile detonatore: il rapporto di Harry con gli Spencer, cioè la famiglia della mamma Diana. Il fratello fratello di Lady Di, Charles Spencer, si prepara infatti a pubblicare un nuovo libro sulla morte e sulla vita della principessa. Un'altra storia, quindi, di famiglia che nella saga infinita dei Windsor rischia di arrivare proprio quando meno servirebbe. Per ora, dunque, il ritorno dei Sussex è un ritorno, diciamo, geografico, non istituzionale. Harry e Meghan sono di nuovo, sì, in Gran Bretagna, ma la corona ha voluto ricordare loro e soprattutto ricordarlo anche al resto del mondo che tornare a casa non significa necessariamente tornare a corte.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247 ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
5: La tua

0: Tiziano Ferro e Lazza con Perdono. Arriviamo al termine del nostro appuntamento del martedì, quello di quest'oggi, 8 di settembre. Tra pochissimo le news, gli aggiornamenti con la nostra redazione e poi un'ora di musica. Dalle 13 alle 15 l'appuntamento è con Roberta Mucchi, dalle 15 alle 18 socializzando con la Simo in compagnia di Simona Sorbara, e poi dalle 18 alle 20 Sergio Melito per Gossip Play. Noi invece ci risentiamo domattina a partire dalle 9 in diretta. Grazie a tutti, un abbraccio e buona giornata.
1: Radio Italia 1.

0: naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Italia 1.
3: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: in Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023. Solo menzogne e la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele, in una telefonata, il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran.
2: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
4: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultima italiana ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa, dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
5: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
4: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
6: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
4: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La tua musica.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, anzi buon pranzo, siamo proprio in piena pausa pranzo, buon pranzo a chi sta pranzando, chi sta facendo aperitivo, chi ha già mangiato, buona digestione, buon inizio del pomeriggio. Staremo insieme fino alle 15 anche oggi e in compagnia prima di tutto della buona musica di Radio Italia 1 e poi delle notizie curiose dall'Italia e dal mondo, come di consueto sapete vi parlo. Adesso ci ascoltiamo San Giovanni con Veramente.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

la tua musica su Radio Italia 1. Encore un dimanche, je dis sa chère.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: La tua musica su Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.
4: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il Medio Oriente si infiamma ancora mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti. Solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Eretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali.

Turmer vicino Nizza. Secondo quanto riferito dalla stampa francese, uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga ed è stato recuperato. Il valore delle opere sottratte si aggira intorno ai 9 milioni di euro. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi. La tua

0: più.
1: Radio Italia 1 è in onda con...
2: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara, buon martedì 8 settembre, le 15.06, sono pronta, prontissima, microfonata e cuffiata per passare con voi le prossime tre ore di diretta con Socializzando con la Simo. Andremo come ogni giorno a curiosare nelle pagine social official dei nostri vipponi, vedremo cosa avranno combinato da ieri ad oggi, ma non solo, anche notizie dal e sul territorio, i vostri messaggi e poi la bella musica di Radio Italia 1 come quella che sta arrivando. Ci ricorda un po' i mondiali questo coretto di Shakira con Burna Boy, dai dai dai, dai dai dai, che si inizia qui su Radio Italia 1.

E questo è Secrets con Miles Cyrus e Mick Fleetwood, suonato qui su Radio Italia 1, sei in compagnia della Simo, io sono in compagnia dei vostri messaggi che arrivano al 347-049-3131, lo ripeto, per i nuovi Radio Italia Unici che si sono da poco sintonizzati, potete inviare i vostri messaggi in modalità WhatsApp al numero 347-049-3131. I nostri Radio Italia Unici sono ancora in vacanza, che bello, che meraviglia. Qui in Piemonte stanno per arrivare le piogge, quindi tra stasera e domani si abbasseranno anche un pochino le temperature, forse leggo un po' anche nella vostra mente, nei vostri pensieri, la frase ma che bello, un briciolino, non proprio che vada via tutta l'estate ma che rinfreschi un po', poi c'è bisogno di pioggia per le piante, comunque per la natura, quindi ovviamente speriamo anche che possa fare qualche goccia di pioggia senza fare disastri come è successo appunto anche a Cremona, avete visto, perché ormai vengono giù delle vere e proprie palle di ghiaccio dal cielo, ma non sarà assolutamente così. Allora, proprio al 347-049-3131, una nostra Radio Italia Unica che si chiama Chiara richiede Chiara Galeazzo con Basta Poco e noi gliela facciamo sentire.

0: citare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, canzone che ci sta tenendo compagnia per tutta questa estate. Voi avete scelto la vostra canzone Summer 2026, quella di Radio Italia 1? Ancora no? Beh, fatelo, vogliamo sapere qual è la canzone che vi ha accompagnato, che vi sta accompagnando durante quest'estate. Ci sono tantissimi singoli, sia stranieri che italiani. Ogni anno noi verso fine settembre decretiamo la canzone estiva, quella più passata, più ascoltata, quella che avete più richiesto, anche qui al 347-049-3131. Quindi scriveteci un messaggio e poi ci dite la vostra, insomma, quella che vi è piaciuta di più, ma non solo, magari quella che invece avete ascoltato talmente tanto da non poterne più e quindi rimane quella un po' più odiata, anche se è brutto come da dire, l'odio non deve assolutamente mai uscire dalla nostra bocca come parola, però per farci capire quella che non potete più ascoltare perché non ce la fate veramente più, che vi ha seguito dal villaggio turistico di quest'estate fino a pochi giorni fa salendo in macchina. Quindi fatecelo sapere al 347-049-3131. Tra poco andiamo a parlare di Ether Parisi e ancora Festival di Venezia.
1: Radio Italia 1.

0: meglio di no.
1: Mr. Rain con la sua Lunedì Nero. E allora parliamo di Heather Parisi, che si presenta a Lido a Venezia, veramente paparazzatissima, gossipatissima, elegantissima, dobbiamo dirlo, direttamente da Hong Kong dove vive. Si è veramente mostrata molto molto molto felice, molto molto contenta che gli dassi un po' in pasto ai fotografi, possiamo dire così. Beh, è bello perché alcuni invece passano, fanno red carpet e non considerano assolutamente niente il click dei fotografi, invece lei ci ha messo veramente tutto il cuore per farsi fotografare. Ha ballato con grandi danzatori, questo lo sappiamo perché è una grande professionista, ma dice il conduttore di Affari Tuoi, che è bravissimo, Stefano De Martino, le manca, e quindi dice: a me parlerebbe tantissimo, mi piacerebbe tantissimo ballare proprio con Stefano De Martino, perché no, magari la invita anche al prossimo festival di Sanremo, non è detto, no? Sarebbero una bella coppia, però magari un bel tango molto molto passionale. Quindi direttamente dalla Mostra del Cinema di Venezia la nostra bella Heather Parisi, ballerina e showgirl americana, ha rivelato proprio a DN Cronos questo suo sogno, con chi vorrebbe ballare, con il futuro conduttore di Sanremo, hai capito ragazzi? Quindi magari ce la ritroveremo sul palco del prossimo festival di Sanremo 2027.
2: Radio Italia 1.

0: A Ballen Gun Nisu, 15:40, stai ascoltando Socializzando con la Sim, i copini della Sim. Questa è Radio Italia 1. Salutiamo tutti i nostri Radio Italia 11 che ci stanno mandando i loro messaggi. Qualcuno già si lamenta, vabbè, giustamente, Carlo, non hai fatto ferie, quindi è normale lamentarsi, non hai fatto vacanze, quindi è tutta una tirata durante tutto l'anno e non fermarsi neanche un attimo. Capisco che diventa una lamentela incredibile. Noi speriamo per te che tu possa ovviamente rilassarti e riposarti un po', e come te ci sono tanti Radio Italia 1 che non sono andati in vacanza, e quindi li salutiamo tutti affettuosamente. Tra pochissimo partirà anche l'edizione 2026 di Ballando con le Stelle. Il cast ormai è praticamente tutto pronto, quindi dal 10 di settembre, se non erro, vero regia, ci sarà praticamente la nostra bellissima Milly Carlucci con tutti, con tutto il cast che ovviamente già pronto, prontissimo. E si aggiunge anche oggi Andy Diaz, che è questo campione olimpico di Parigi 2024, quindi un fortissimo triplista. E oltre a lui, chi ci sarà nel cast? Beh, Massimo Ghini, confermati, Monica Guerritori, Emanuela Moreno, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Noemi Bocchi, Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti, Alessandro Matri. Quindi sono veramente nomi incredibili. Quello che un po' più ci ha destato stupore è stato quello di Eugenio Finardi. Ho detto, ma veramente Finardi passa dal cantautore a ballare? Ma va bene così, ci piace, è un artista, e quindi faremo il tifo per chi? Beh, lo vedremo, e poi durante l'anno ovviamente avremo modo di gossipare qui con Socializzando con la Simo.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con la sua maledetto me. Allora, al 347-049-3131 arrivano anche le scelte musicali, ma arrivano anche le richieste musicali e le dediche. Quindi in questo caso vogliamo salutare Ornella, che vuole dedicare Quelli come me alla sua migliore amica Sara, perché loro stanno per partire per le vacanze, stanno facendo il countdown, quindi sabato partiranno per una settimana in Grecia, che meraviglia. Quindi hanno scelto Quelli come me, gliela facciamo ascoltare in regia, certo. Beh, la facciamo ascoltare subito mentre state preparando il trolley. Ciao ragazze!
2: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai

periti. La Serbia affredda le prospettive del suo ingresso nell'Unione Europea con le immagini del funerale solenne partecipato di Ratko Mladic, chiamato il boia di Srebrenica e condannato dal Tribunale dell'Aia per genocidio e crimini di guerra per le atrocità in Bosnia. Le immagini del funerale, tenutosi ieri a Belgrado, sono state uno shock, scrivono sui social media nello stesso post la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Tensione alle stelle intanto tra Belgrado e Sarajevo, con una conferenza stampa straordinaria. Il ministro degli affari esteri della Bosnia Erzegovina Konarkevic ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata due diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia, nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina, la sua posizione adesso al vaglio della procura. L'uomo, privo di documenti, era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. È il giorno di Penelope Cruz, Javier Bardem, la mostra del cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi. La tua musica.

0: Benge Fede, Alex Britti con Viva la Vasca aprono loro la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Io sono in vostra compagnia con i messaggi che arrivano al 347 049 3131. Ancora due ore di diretta insieme alla Simo, poi altre due fino alle 20 con il nostro Sergio Melito, anche lui ritornato ieri dalle vacanze. Poi della prossima settimana il palinsesto tornerà ad essere quello di sempre, quindi comunque tornerà anche il nostro Davide Pomponi. Comunque stiamo coprendo tutte le ore di diretta, siamo molto molto contenti, quindi questi giorni dalle 9 alle 20 tanta musica, tante news e soprattutto tantissimi messaggi.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: sempre Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amorosa, una delle canzoni che ci sta accompagnando in questa caldissima estate, roventissima estate 2026. Ci siamo un po' lamentati tutti del gran caldo, probabilmente da domani per quello che riguarda il Piemonte scenderanno un po' le temperature, forse dovremmo essere anche un pochettino felici, no? Perché se piovesse un pochetto anche la natura ne sarebbe grata. Tra poco voglio parlarvi di una legge brasiliana, arriva la legge Taylor Swift, una legge molto molto particolare. Proprio il presidente brasiliano da Silva ha firmato due decreti che cambiano un po' le regole dei grandi eventi dal vivo nel paese. Speriamo possano arrivare anche qui in Italia e magari in Europa, ma ne parliamo tra pochissimo qui su Radio Italia 1 in compagnia della Simo.
1: Radio Italia 1.

0: Demi Lovato con la sua Fest. Allora, siamo molto contenti di dirvi che Francesca, Emily, Nicole e Greta sono le quattro torinesi in finale a Miss Italia. Ma che bello, ragazzi! E tra l'altro saranno anche presto le protagoniste del docu reality sulla Rai. Quindi siamo contentissimi perché nella finale finalissima del 21 settembre in diretta proprio da San Marino ci saranno loro, queste quattro ragazze meravigliose che a furia di vincere, no, tappa dopo tappa, sono arrivate finalmente alla finalissima e siamo molto molto molto orgogliosi, anche se qualcuno ha vinto il titolo di Miss Valle d'Aosta, però vive a Scirie, quindi voglio dire tutta la nostra piemontese, noi assolutamente saremo lì incollati alla TV per fare il tifo per queste quattro Miss che sono pronte proprio ad entrare alla finalissima di Miss Italia, tutte molto molto felici, alcune nelle varie tappe le abbiamo anche avute in diretta nel backstage, abbiamo ascoltato un po' la loro emozione, quanto è bello sfilare per loro, quanto sia un sogno comunque magari poi intraprendere la carriera non solo di fotomodelle, di modelle, ma magari anche la carriera del cinema o comunque della TV. Sono tutte belle, vi ricordo i loro nomi: Francesca, Emily, Nicole e Greta, tutti incollati per vedere poi la finalissima, ovviamente da San Marino. Stiamo parlando di Miss Italia.
1: Radio Italia 1.

0: Safe con la sua parola d'amore ci porta dritti dritti alla nostra viabilità. Ascoltiamo Muoversi in Piemonte, quindi se siete nel traffico, cari Radio Tele Unici, vi darà sicuramente una mano. Allora ci riascoltiamo fra pochissimo qui in diretta, socializzando con la Simo.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino. Vi ricordiamo che nel fine settimana del 12 e 13 settembre l'accesso al colle del Nivolé da località Serru in poi con mezzi motorizzati sarà consentito solo a 350 veicoli al giorno previo acquisto della Nivolé Card. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Emma e Fabri Fibra con la loro antidroga. Allora, dal Brasile arriva la legge Taylor Swift: acqua gratis e stop al bagarinaggio ai concerti. Quindi il presidente brasiliano da Silva ha firmato due decreti che cambiano le regole dei grandi eventi dal vivo proprio nel paese. È stato ribattezzato proprio come legge Taylor Swift, perché introduce l'obbligo di fornire acqua potabile a gratuita ai concerti e festival. Quindi questo per permettere, insomma, oltre ai nuovi punti controlli che ci sono contro la rivendita illegale dei biglietti, ma anche soltanto il bagarinaggio di acqua, perché a volte si trova veramente a pagare delle bottigliette o dei prezzi incredibili. Quindi il primo provvedimento riguarda la tutela della salute del pubblico. La distribuzione gratuita di acqua potabile diventa obbligatoria per eventi con oltre 1000 partecipanti, gratuito a pagamento, a chiuso all'aperto. Il secondo decreto punta invece a contrastare il bagarinaggio, quindi le piattaforme di vendita online dovranno bloccare anche gli acquisti effettuati tramite bot e software automatizzati, quindi evitando acquisti di massa, e quindi per evitare tutto quello che, di cui parliamo praticamente ogni giorno. Quindi noi siamo molto contenti anche di questa cosa dell'acqua, ci rende molto molto felici, anche perché veramente avere dell'acqua potabile ai concerti ci sembra la minima cosa, soprattutto quando fuori ci sono 50 gradi, ovviamente vorresti bere dell'acqua. Quindi chi vedrà, vedremo se arriverà anche in Europa, se toccherà anche in Europa questa legge.
1: Radio Italia U.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Coffee and the Giants con Pink Champagne. È quasi terminata anche la seconda ora di diretta in compagnia della Simo, e tra poco entreremo nella terza ora. Sto continuando a leggere i vostri messaggi qui al 347-049-3131. Ovviamente si parla ancora di vacanze, per alcuni sono veramente un ricordo, e ce lo scrive la nostra Eleonora, perché lei è andata a giugno in vacanza, quindi dice: Simo, ormai sono quasi 3 mesi che lavoro al caldo e quindi per me le vacanze sono solo più un bel ricordo. Poi ci sono tanti radio tele unici che invece devono ancora partire, come le nostre belle fanciulle che partiranno sabato per la Grecia. In tanti siete tornati ieri e vi state ancora un po' ambientando, no? Ma sarò ancora capace a guidare? Tipo quando non guidi per 3 settimane, cioè, ce la farò ancora? Sì, è talmente automatico che ormai anche se lasci la macchina per 3 settimane, caro Paolo che me lo stai scrivendo, riuscirai a guidare tranquillamente. Allora, buone vacanze a chi sta andando, buon rientro a chi è tornato e a chi non le ha fatte, tanta solidarietà, sperando che possiate godere magari di qualche ponte o di qualche festività per staccare un po' la spina. Noi adesso ci ascoltiamo Petit con un bel casino, poi abbiamo ancora tantissime notizie da condividere insieme nella terza ora.
1: Radio Italia 1.
2: Io volevo

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:03.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business.

0: qualcuna, ma più di tutto José Mourinho, l'uomo del triplete 2010 contro Christian Kivu, su Alfiere in campo e oggi sulla panchina nerazzurra, linea Madrid.
1: Passano le ore, aumenta l'adrenalina per questa sfida che nobilita la prima giornata del maxi girone di Champions League. Real Madrid Inter, il grande ex José Mourinho contro il suo vecchio scudiero ai tempi del triplete Christian Kivu. Location da sogno, il rimodernato Santiago Bernabeu, dove 16 anni fa i nerazzurri alzarono la Champions League, ma lo Special One non cede ai facili sentimentalismi.
2: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
1: Kivu intanto elogia così il guru portoghese.
3: Per me José è una persona speciale, ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
1: Inter priva dell'infortunato Di Marco, in attacco iniziano Lautaro e Thuram, assenze anche nel Reale, ma scalpita Mbappé. Numerosi i tifosi interisti al seguito, temperature intorno ai 30 gradi, arbitra l'inglese Oliver. Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Domani l'esordio nella coppa più bella, altrettanto di gran blasone, chiama in casa il Napoli di Allegri, 2 KO su 3 in campionato in attesa al Maradona dell'Arsenal. Giovedì Fenerbahce Roma Como Lipsia. Tennis, anche l'ultimo italiano deve dire addio agli US Open, esce di scena negli ottavi, seppur a testa alta, Luciano Darderi, battuto 6-2, 6-2, 7-6 dal tedesco Sascha Zverev, che nei quarti se la vedrà contro l'olandese Van den Zandschulp. Stasera scattano i quarti con il derby americano TFO Mikkelsen, stanotte in copertina Shelton Alcaraz, tra le donne la prima semifinalista è Coco Gauff. Pallavolo consegnata agli archivi l'argento delle azzurre, mancano 2 giorni all'inizio degli europei maschili, 14 convocati di Fefe De Giorgi, CT della nazionale che giovedì nella splendida cornice di piazza del plebiscito a Napoli debutterà contro la Svezia. Torna in gruppo Alessandro Micheletto, reduce da 8 mesi di stop per l'infortunio alla schiena. Sabato a Modena, Italia-Grecia, nel girone anche Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia. Ed è tutto, buona serata. La tua musica.

0: Maria Risa Corrugiada ad aprire la terza ora di diretta in compagnia della Sim. Arriverà poi il nostro e il vostro Sergio Merito alle ore 18. Vi ricordo il 347-049-3131. E siete anche voi parte della nostra redazione, perché da un po' di tempo vi chiediamo di mandarci il link di news curiose. Quindi se ne trovate nei vari siti e sul web, mandatecele. Noi verificheremo che non sia una fake news e la commenteremo insieme. E non è una fake la notizia di questi giorni di Sfera Ebbasta, che si è presentato a San Siro con 10 ragazze ed è scoppiata la polemica, ovviamente, sui social. Il caso è diventato subito virale. In difesa del nostro trapper sono intervenuti ovviamente i fan. Si tratterebbe, secondo loro, di una strategia di comunicazione per lanciare il nuovo album, però ovviamente accerchiato da 10 ragazze avvenenti molto belle, tutte vestite di nero, è subito suscitato un pochettino la curiosità, ma anche un po' la polemica. Quindi secondo alcuni psicanalisti questo uso della donna a scopo decorativo sarebbe stato appunto fatto da Sfera Ebbasta per presentarsi appunto allo stadio di San Siro, ma in realtà secondo noi una strategia di comunicazione per questo nuovo album che sarà in uscita. Non è piaciuto però per niente, magari è piaciuto vedere queste 10 fanciulle che sono splendide, ma un po' la donna così strumentalizzata non è piaciuta, non soltanto a chi ama Sfera Ebbasta, ma anche a chi proprio non ama quel genere di musica. Vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni, se veramente avevamo ragione noi sul fatto che sta uscendo un nuovo album e quindi magari c'entra un qualcosa con questo tocco di femminilità.
1: Radio Italia 1. Dicono

Giovanotti Alfa con Buon Vento. Alfa è stato anche ospite al Java Beach, un concertone, tanti concertoni pazzeschi, un live veramente incredibile. Ma parliamo di Alfa perché ha fatto un tuffo nel Mediterraneo ed è come l'abbraccio di un amico, ha scritto proprio il nostro Alfa, reduce dal successo appunto di Buon Vento, ma reduce anche del live a Montesilvano, finito appunto con questo bagno nell'Adriatico, ve lo vediamo in costumino da bagno con il suo asciugamanino, e si è gettato nell'Adriatico per un bagno veloce. Vado a finire il concerto nel posto più strano, è uscito così sul palco con il suo costumino ed è andato a fare un salto nell'acqua. Ovviamente metti i cellulari, immortalavano il tutto, e poi ovviamente è tornato davanti al suo pubblico per un saluto finale. Ma che bello, tutti matti veramente, se non sono matti non li vogliamo. 347 049 3131. Ciao Simo, sono Ele, mi fai ascoltare Bad Time di Robert Schulz? Ovviamente, guarda, mi sembra già di sentirla un po' anche in sottofondo, canzone che ci ha accompagnato per tanto tempo, quindi noi ce l'ascoltiamo molto volentieri.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugher in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade della regione. Questo breve appuntamento termina qui. Vi ricordiamo che queste ed altre notizie sulla situazione in tempo reale del traffico in regione sono a vostra disposizione sul portale muoversiinpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

Mauro, la città degli angeli. Allora, l'Australia dice stop ai brani robot, quindi ai brani con l'intelligenza artificiale, e anche l'Italia è allineata, quindi a partire da settembre Spotify introdurrà un'etichetta per gli artisti introdurrà appunto questa etichetta per gli artisti generati dall'intelligenza artificiale. Che cosa succede? Perché l'Australia ha detto boom, basta, perché chiude le porte a queste canzoni, a queste hit create dai robot? Beh, c'è stato praticamente a far proprio precipitare la situazione, è stata la cover di Like Prayer di Madonna, firmata appunto da questo, da un DJ e produttore del Queensland, che ha utilizzato voce e batteria dell'intelligenza artificiale, quindi creata dall'intelligenza artificiale. È rimasto per 16 settimane nella top 20 australiana dei singoli, ha totalizzato oltre 48,5 milioni di ascolti su Spotify, ha conquistato il primo posto nelle classifiche australiane dance e quant'altro, anche facendosi un sacco di soldi, e quindi un po' questo caso è esploso quando alcune figure del mondo musicale hanno sospettato un po' l'uso massiccio di questa intelligenza intelligenza artificiale appunto che c'era nel pezzo. In un secondo momento il DJ ha ammesso di aver utilizzato praticamente tutta l'intelligenza artificiale come strumento, e questa cosa appunto ha fatto sì che l'Australia abbia chiuso, cioè abbia dettato delle regole veramente precise, cioè non potranno più esserci nelle classifiche brani che utilizzano l'intelligenza artificiale, assolutamente non sono più ammissibili. E quindi che ne faremo? Arriverà anche in Europa, arriverà anche in Italia sicuramente. C'è un sistema di etichettatura che viene introdotto proprio dall'Associazione dell'Industria Musicale per distinguere le varie tracce che sono generate proprio con l'intelligenza artificiale da quelle che invece hanno sono state fatte invece da un supporto umano, e vengono beccati, così si può dire, e non potranno in qualche modo né entrare in classifica né anche, secondo me, farsi tutti i soldoni che si stanno facendo. Vediamo che cosa succederà anche in Italia per bloccare un pochettino quella che è l'intelligenza artificiale, che non deve assolutamente sostituire l'uomo, ma deve in qualche modo essere di ausilio e di supporto. La tua musica.

0: Samurai Jay con la sua Flamenco Paranoia. Allora, una nostra rarità è unica, ci chiede: Simo, ma Snoop Dogg l'avrà trovato l'assaggiatore internazionale di gelati? È vero? Allora, io ero in vacanza quando ho letto questa notizia e ho riso tantissimo, però in realtà la candidatura è ancora aperta. Allora, Snoop Dogg assume un assaggiatore internazionale di gelati a Bombay, $10,000 al mese, e può candidarsi da qualsiasi parte del mondo. Allora, che cosa deve fare questo International Ice Cream Taste Tester? Allora, intanto prevede un contratto da collaboratore indipendente della durata di 3 mesi, quindi il candidato scelto dovrà valutare gusto, aroma e consistenza dei prodotti, che ovviamente sarà una base di latte, ma non solo. Il compito principale sarà quello di monitorare le tendenze alimentari globali, quindi riportando al team cosa la gente mangia, beve e condivide sui social nei diversi paesi. Tra i requisiti richiesti spiccano forti competenze relazionali e passione per il cibo, mentre l'esperienza culinaria formale non risulta essenziale. La selezione sul sito di Deal è aperta dal 27 agosto e resterà attiva per 3 settimane, quindi in realtà siete fatti ancora in tempo a candidarvi, ragazzi. Questo brand di gelati è nato nel 2023 dalla collaborazione proprio tra Snoop Dogg e il figlio di cuore del Dr. Bombay, ed è un marchio di gelati distribuito da alcune delle più grandi catene di supermercati in tutti gli Stati Uniti. Quindi che fate? Andate su Deal e candidatevi, ragazzi, perché comunque si lavora per Snoop Dogg, tanta roba.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1. Ask yourself.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sotto sotto mi sembra di sentire sotto, già sotto, la voce
1: Under,
0: di
1: Under.
0: Eccolo qua, ciao, di Sergio Melito.
1: Simona Sorbara, ciao
0: Sergione, come stai?
1: Bene, ti porto belle notizie.
0: Dai, dimmele.
1: È scesa la pioggia.
0: Oh, ma veramente?
1: Temporale.
0: Ma che bello, possiamo dirlo.
1: Ma no, che poi sentivi l'odore dell'asfalto che veniva su.
0: Però la natura ha bisogno di acqua,
1: sì,
0: di
1: domani
0: di
1: pare sia più
0: domani
1: copiosa,
0: sì,
1: la pioggia.
0: Domani forse è anche un po' allerta gialla,
1: svolta,
0: da quello che ho capito.
1: Una svolta, mamma mia.
0: In questa estate monotona, è sempre stata sopra i 35,
1: passa,
0: basta.
1: Sì, però si passa da un estremo all'altro.
0: Domani piumino.
1: Temporaloni, piumino, appunto.
0: Polenta, passeremo dall'insalata
1: bombe
0: alla polenta.
1: Pioggia,
0: in un
1: funghi
0: funghi
1: buoni.
0: A go go,
1: va bene.
0: Sei pronto?
1: Sì, dai,
0: dai,
1: fino alle 20.
0: Fino alle 20.
1: Bene,
0: sì,
1: okay?
0: Va benissimo, guarda, ti rilascio tutti
1: molto
0: come
1: bene,
0: sempre.
1: Molto bene, tante
0: quindi,
1: notizie, insomma, mi stavi dicendo.
0: Tante, tante, belle,
1: si
0: curiose.
1: Si parlerà di maltempo.
0: Tantissime, guarda,
1: del
0: c'è
1: Torino
0: qui,
1: che
0: sì?
1: In classifica,
0: non
1: eh?
0: Non sento, c'è un disturbo? No. Non si sente bene, regia, avete
1: come
0: fatto qualcosa?
1: Come essere cattivi con Simona.
0: Grazie, molto
1: va
0: gentile.
1: Va bene, a domani, cara.
0: Ciao Sergio, buona diretta.
1: Ciao, ciao.
0: A domani, grazie. Grazie anche ai nostri Radio Italia 11 che sono rimasti all'ascolto. Vi lascio con Sergio Melito, noi ci riascoltiamo domani, sempre dalle 15 alle 18. Vado via con la mia frase storica. Have a nice time, baby. Ciao ciao dalla Sima, domani.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Italia 1. Le notizie.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele è furioso con la Gran Bretagna dopo la decisione di imporre sanzioni ai prodotti israeliani provenienti dagli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Il ministro degli esteri Saar ha convocato una conferenza stampa mentre il ministro per la sicurezza Ben-Gvir chiede a gran voce che venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Da Londra, scelta grave e sbagliata, ma Netanyahu responsabile, il commento del leader dell'opposizione Yair Lapid. L'annuncio ufficiale alla Camera dei Comuni da parte del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha spiegato lo stop all'interscambio con i territori occupati, con l'accusa che Israele chiude gli occhi rispetto ad una pulizia etnica in corso in Cisgiordania. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di sostegno

0: Omicidio scoperto stamattina, il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera senza targa, affiorata tra le acque di un bacino del fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche. Il corpo, legato e coperto da pneumatici, potrebbe essere stato caricato dal baule. La frana di Niscemi in provincia di Caltanissetta è risalita alla preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte frana di Via Ustica, in piena zona rossa, si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. In questo periodo non ci sono piogge, quindi questo fenomeno bisogna approfondirlo e comprenderlo, sottolinea il sindaco Massimiliano Conti. Stamattina nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Ciciliano per fare il punto sul cedimento che sta devastando il territorio dallo scorso 25 gennaio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Italia 1. La tua musica.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Ma naturalmente con Sergio Melito, eccoci qui, 10 minuti dopo le 18, buonasera, buon martedì 8 settembre e dopo tanto tempo è tornata la pioggia, almeno in alcune zone, non so se dalle vostre parti c'è stato questo temporalone pomeridiano che si ripeterà nel corso della giornata di domani. Intanto ben trovati, ben ritrovati cari amici, come sempre insieme su Radio Italia 1 da qui alle 22:02. Un numero WhatsApp nel caso voleste scrivermi per qualsiasi motivo, perché ne avete voglia, perché ne avete desiderio, perché volete ascoltare una canzone, perché volete sfogarvi su qualcosa e di qualcosa, 347-049-3131. Che dite, partiamo questa sera con Willy Peyote.
2: Radio Italia 1.
3: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Willy Peyote. Siamo rimasti in casa a Torino con la sua musica. Next, per cominciare le due ore insieme su Radio Italia 1, cari amiche e cari amici, ancora ben trovati da Sergio Melito. Ieri parlavamo di nuova notte di notte di caldo record, quella tra domenica e lunedì, altra nuova notte di caldo record, temperatura minima di 23,9 gradi, il precedente primato quindi è durato praticamente solo 24 ore e oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno asfissiante, attesi come detto temporali e poi il calo termico.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, Maroon 5, inaugurazione di Via Roma a Torino sabato, sabato prossimo 12 settembre, modifiche ovviamente alla viabilità, una grande festa con inizio alle 18.30 fino a tarda serata per dare il benvenuto ad una Via Roma del tutto pedonale, oltre 100 negozi aperti, protagonisti singolarmente di innumerevoli iniziative nell'arco della giornata, più di 50 eventi diffusi per tutta la città, e tutto questo per celebrare l'inaugurazione di Via Roma dopo l'importante intervento di rigenerazione urbana che ne ha in qualche modo riscritto l'aspetto, ma soprattutto la sua fruizione del tutto ed esclusivamente pedonale, accessibile per spazi destinati a unire più che mai cittadini. Insomma, tutti chiamati al rapporto sabato 12 settembre, quindi a partire dalle 18.30 per festeggiare l'inaugurazione di una Via Roma completamente ripittata, rifatta, riadattata. Mi raccomando, occhio alla viabilità, perché l'intorno ovviamente sarà modificata e non poco.
1: Radio Italia 1.

0: su Radio Italia 1 la musica dei Muse. Cari amiche e cari amici, 18:31. Ancora buona serata da Sergio Melito. Ci fermiamo un istante, ma proprio poco poco andiamo a guardare cosa succede sulle strade e autostrade della nostra regione, viabilità, e poi torniamo con Paola Iezzi e stessa direzione. A tra poco.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Vado e La Loggia e tra Corso Lamano e Pienezza in direzione Aosta e tra Caselle e Broer in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.
3: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì, giorni no. Capirai. Si fa troppo presto a dire don't cry. Come i Guns, come i Cure.

0: Paola Iezzi con la stessa direzione. 18:34 minuti, martedì 8 settembre, con Sergio Melito fino alle 20 su Radio Italia 1. Amici, giorni di rientro dalle vacanze per alcuni, per coloro che hanno posticipato l'inizio delle vacanze e quindi tornano proprio in queste ore. E all'aeroporto Pertini di Torino Caselle i militari del comando locale della Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, pensate un po', sapete cosa hanno sequestrato? La testa di un coccodrillo ad un passeggero italiano. L'uomo, che proveniva da Miami con uno scalo a Istanbul, è stato denunciato all'inizio di settembre, quindi in questi giorni. I controlli sono stati effettuati sui voli considerati a maggiore rischio durante l'ispezione dei bagagli. La testa del rettile, appartenente alla specie proteggibile Crocodilia SPP, era stata essiccata e avvolta in carta da pacchi per superare le verifiche nel paese di partenza. L'esemplare rientra tra le specie in via di estinzione tutelate dalla Convenzione di Washington, e l'uomo ha importato il reperto senza la licenza richiesta dalla legge per la tutela della fauna protetta, e la violazione prevede un'ammenda da 20.000 a 200.000 euro o l'arresto da 6 mesi a un anno. Diciamo che gli è costata piuttosto cara questa testa di coccodrillo. Che dite?
1: Radio Italia 1.

Palace Time, loro sono i Blu su Radio Italia 1, 18, 41 minuti, 40 secondi. Buon martedì, amici. 347-049-3131 se volete mandarmi un messaggio per dirmi io ci sono, né? Va bene, va bene, va bene. Prendiamo un po' di musica, tanti, tanti gli album attesi per i prossimi mesi, a cominciare da quello di J-Ax, uscito già da qualche giorno, da 4 giorni, Vita, Morte e Miracoli. Poi Gianna Nannini con Gianna Gold 50, uscita prevista l'11 settembre, Malika Ayane con Cicale il 18 settembre e poi il 23 ottobre Cesare Cremonini con Amateur, il 10° album di inediti di Cremonini, un'uscita a sorpresa che arriva a 3 mesi dalla conclusione del tour più importante della sua carriera. E poi oggi 8 settembre Lisa ha annunciato a sorpresa anche qui l'uscita del suo nuovo album dal titolo Kintsugi. Il disco arriva dopo 4 anni da Ritorno al Futuro, Back to the Future. E Sfera Ebbasta, se ne parla tanto in questi giorni, no? Per via del gesto, come dire, opinabile a San Siro, dove è entrato con 10 ragazze al seguito. Lo scorso anno è uscito con il disco Santana Money Gang featuring Shiva, che ha venduto 150.000 copie, e adesso, dopo i grandi eventi a San Siro lo scorso luglio, Sfera Ebbasta si prepara a pubblicare il nuovo album, l'ho annunciato lui, ma non ci sono ancora ulteriori informazioni al riguardo. Giorgia, pronta a tornare con una nuova edizione di G, il disco uscito il 7 novembre 2025, contenente il successo sanremese La Cura per me. Nel nuovo progetto dovrebbero esserci, ma non c'è ancora l'ufficialità, dei brani inediti scritti da lei stessa e altri già conosciuti, ma in versione live, quando non si sa. E poi tanti concerti, Achille Lauro, Annalisa San Siro, il ritorno di Baglioni, Elisa che festeggia 30 anni di carriera, Geolier, Max Pezzali, Laura Pausini, Ultimo, Vasco Rossi, Zucchero. Tra l'altro Vasco Rossi, per festeggiare i 50 anni di carriera, trasformerà lo Stadio Olimpico di Roma nell'epicentro di una storica celebrazione con ben 10 date nel giugno 2027. Il 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno, con l'obiettivo di creare una grande festa diffusa. La tua

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi.

Francesco Renga e Giusy Ferreri, non dovrei, non dovresti, sono le 18.56, più del 40% della Terra, escludendo l'Antartide, è destinato a diventare arido entro il 2100. È un allarme lanciato da uno studio guidato dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali. Secondo i dati prodotti, l'emergenza riguarderà un aumento di 2,37 milioni di chilometri quadrati rispetto al valore di riferimento del periodo 1994-2023, insomma pari a circa 8 volte la superficie dell'Italia. Quali saranno, secondo questo studio, le aree più colpite? La regione più colpita sarà l'Australia, poi il Brasile, l'Africa settentrionale, tutte zone che vedranno un aggravarsi della quantità idrica, il degrado degli ecosistemi e la desertificazione, ok? Tra l'altro i ricercatori si sono basati su un nuovo metodo che permette di includere nelle previsioni anche gli effetti dell'aumento di anidride carbonica nell'atmosfera. Andiamo bene, quindi mancherebbero meno di 80 anni, i nostri figli, i nostri nipoti soprattutto, assisteranno a tutto ciò? Mi auguro proprio di no. La tua musica.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Italia 1. Ora esatta.
3: Sono le 19 e un minuto.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. Un serio guasto tecnico ha mandato in tilt il sistema di controllo del traffico aereo in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow, dove i voli sono stati sospesi e poi ripresi, e Gatwick, che fronteggia significativi ritardi. Avvertono di possibili ritardi e disagi anche altri scali, tra cui Aberdeen, Edimburgo e Birmingham. Intanto da Londra è sfida aperta a Israele e a Trump con un cambio di posizione storico. Il Regno Unito ha formalizzato oggi la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli Esteri Ed Miliband, che ha accusato Tel Aviv di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. La decisione è stata accompagnata da una dichiarazione congiunta di altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo, attacca il ministro degli esteri Saar dopo che ha annunciato ritorsioni, mentre commenta: è un palese tentativo di interferire nella politica israeliana e nella campagna elettorale.
2: L'economia.
4: Si fa sentire il caro carburanti con la crescita del prezzo del petrolio. Secondo i dati Mimit odierni, con la media dei prezzi medi regionali, il gasolio in modalità self-service costa circa 2,17 euro al litro. La benzina si attesta intorno a 2,06 euro al litro. In autostrada si sale ancora, la benzina self arriva in media a 2,143 euro al litro, mentre il diesel raggiunge i 2,240 euro al litro. In un solo mese un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, nonostante lo sconto sulle accise, è aumentato di 4,5 euro, denuncia il Codacons. Non va meglio per la benzina: rispetto a inizio luglio sulla rete ordinaria un pieno fa spendere oltre 3 euro e mezzo in più, e un pieno di diesel costa addirittura 14,2 euro in più, sottolinea l'associazione dei consumatori, che avverte anche: siamo in presenza di una vera e propria emergenza che rischia di avere effetti devastanti a cascata sui prezzi al dettaglio di una moltitudine di prodotti, sul potere d'acquisto dei cittadini e sui consumi delle famiglie. In corso nella Sala Verde di Palazzo Chigi gli incontri con enti locali, sindacati e associazioni datoriali sulle prospettive dell'ex Ilva. Diversi nodi da sciogliere in vista domani dell'udienza alla Corte d'Appello, dove Ilva e Acciaierie d'Italia chiedono la sospensiva del decreto con cui il 27 luglio la Corte aveva disposto la chiusura dell'area a caldo degli stabilimenti. Intanto le aziende dell'indotto, su richiesta del governo, hanno accettato di sospendere le procedure di licenziamento annunciate per 2.500 dipendenti fino alla decisione della Corte d'Appello. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
2: Radio Italia 1.

Merck and Claremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, 19:07 minuti, entrati nella seconda ora insieme su Radio Italia 1, ancora buon martedì da Sergio Verito, 347-049-3131, e poi dicono che solo i politici italiani si alzano lo stipendio, no! Il leader politico più pagato al mondo, Lawrence Wong, premier di Singapore, tra l'altro apprezzato per le sue umili origini e conosciuto anche per la sua passione per la chitarra, sta facendo discutere perché la scelta di alzare lo stipendio suo e dei suoi ministri rischia di inimicargli un intero paese, sempre più diviso dalle diseguaglianze economiche. Te capì? Lui, Lawrence Wong, salì al potere diventando il primo leader nato dopo la separazione di Singapore dalla Malesia nel 1965. Singapore per anni era stata nelle mani della famiglia Lee, che dall'anno dell'indipendenza aveva mantenuto di fatto il potere guidando il partito d'azione popolare. Insomma, fa discutere. Il primo ministro ha annunciato un provvedimento capace di rendere ancora più ricchi sia lui che i suoi ministri e funzionari. Già il leader più ricco percepiva già uno stipendio annuo di 2,2 milioni di dollari di Singapore, una cifra astronomica che salirà ora oltre il 60%, arrivando a toccare 3,6 milioni di dollari. Il cambio tra dollari americani e singaporiani è grosso modo lo stesso, quindi uno può pensare, ma sono dollari di Singapore che varranno nulla. No, praticamente il cambio è pari o quasi a quello americano, quindi pensate un po', uno stipendio annuo di circa 3,6 milioni di dollari. Per rendere l'idea e chiudere la notizia, il presidente degli States, Donald Trump, guadagna 400.000 dollari l'anno. Il primo ministro britannico Andy Burnham ne arriva a percepire appena 230.000. E a Singapore invece il premier si porta lo stipendio a 3,6 milioni di dollari all'anno. La tua musica.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: E anche il Gabbani ce lo siamo ascoltato con la sua Summer Funk su Radio 3 1, 19:19, martedì 8 settembre, con Sergio Melito fino alle 20. Parliamo di un colpo da 9 milioni di euro nel museo dedicato ad Auguste Renoir a Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra. Due ladri avrebbero tagliato una recinzione e approfittato del cambio di turno della vigilanza per entrare nella struttura e impossessarsi di quattro opere. Durante la fuga una tela è caduta, è stata recuperata intatta, mentre delle altre tre non c'è ancora traccia. Insomma, colpo al museo di Renoir, tre capolavori rubati, bottino da 9 milioni all'alba in Costa Azzurra, a Cagnes-sur-Mer. Capita anche questo, purtroppo, care amiche, cari amici. Poi si parla ancora delle condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata in terapia intensiva. Al momento le notizie d'ultima ora parlano di condizioni delicate, certo, ma stazionarie. Torniamo alla musica, lo facciamo prima con Enrico Nigiotti e poi a seguire arriverà anche Bruno Mars.
1: Radio Italia 1.

hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto, la vita che ci graffia, ne abbiamo viste troppe proprio io e te. Ti bevo da una tazza senza mandarti giù, mandarti giù. Ma tu sei per me qualcosa che non so spiegare.

0: Mars ha interpretato All My Soul quando sono le 19:26, poco più di mezz'ora prima del consueto momento dei saluti. Allora, parliamo di scuola. In un quadro internazionale in cui le competenze scolastiche sono in caduta libera, lascia perdere che l'Italia riesce a reggere il colpo e almeno rispetto agli altri paesi guadagna addirittura terreno. Way là. I quindicenni italiani si piazzano sopra la media OCSE in tutte e tre le aree fondamentali analizzate dal rapporto 2025, lettura matematica e scienze. Proprio in scienze, materia al centro dell'ultima rilevazione, arriva addirittura anche un miglioramento rispetto al 2022. Insomma, una tenuta rivendicata anche dal ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara, secondo cui i risultati confermano i segnali positivi già emersi nell'ultima rilevazione Invalsi. Per il ministro la scuola italiana si è mostrata un sistema solido e nonostante l'arretramento registrato in diversi paesi sarebbe riuscita anche addirittura a ridurre i divari storici tra nord e sud. Il rendimento dell'Italia quindi arriva proprio mentre molti altri paesi dell'area arrancano, come sottolinea anche il portale scuola.net, che ha analizzato i principali dati dell'indagine, e questo rende il posizionamento dei nostri studenti quindicenni ancora più rilevante, pur ovviamente richiedendo cautela nel confronto con la serie storica. E in scienze, appunto, l'Italia è in ascesa. Ma chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Addirittura qui gli studenti raggiungono un punteggio medio di 483 punti, leggermente superiore alla media OCSE, che è ferma a quota 482. Detto questo, andiamo con Space di Zerb, Odial e Victor Ray. Poi arriveranno gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità e poi l'ultima mezz'ora insieme su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Casella e Broere in direzione Piacenza e tra Sito e Broere in direzione Aosta, mentre il traffico è regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Le 19:37 minuti, Katy Perry su Radio Italia 1, questa era Watch It Burn. Parliamo di Vincent Van Gogh, la sua firma Vincent è diventata nel tempo quasi un marchio, anche se in realtà l'artista olandese era piuttosto parsimonioso quando si trattava di autografare le sue opere. Pensate che ha apposto il suo nome su appena il 15% dei propri quadri, gli unici che considerasse effettivamente validi. Eh sì, perché quelli che lui non firmava, lui stesso li considerava troppo brutti addirittura, cioè, capito? Quell'autografo, tra l'altro, nella sua riconoscibilissima grafia rappresentava quasi un sigillo di qualità, cioè la certificazione che quell'opera era sufficientemente valida e compiuta per essere ammirata e valutata da occhi estranei. La firma, almeno secondo la visione dell'artista, era un gesto tutt'altro che banale e sarebbe toccato alla fine solo, come dicevamo, ad una parte infinitesimale del suo lavoro. Appena il 15% dei dipinti ha finito per ricevere tale onore, anche perché si sa che Van Gogh era un perfezionista assolutamente, quindi praticamente lui ha iniziato ad attribuirsi le sue tele solo a partire dal 1884, ben 3 anni dopo aver iniziato a dipingere a olio. Il vero punto di svolta in questo senso tuttavia coinciderebbe con l'arrivo del pittore olandese per eccellenza ad Arles, un periodo piuttosto felice in cui Vincent Van Gogh riuscì ad essere anche un minimo più indulgente verso se stesso. Van Gogh.
1: Radio Italia 1.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua musica su Radio Italia 1.

0: Noemi e Vito Salamanca con Tu cosa fai stasera? 19:48 minuti, gli ultimi minuti insieme sono di Italia 1. In Piemonte lunedì cominciano le scuole, ma anche il principe George oggi ha visto come giorno proprio odierno la nuova fase del suo percorso scolastico. Il primogenito del principe William e Kate Middleton, che ha compiuto 13 anni lo scorso luglio, ha affrontato oggi il suo primo giorno all'Eton College, una delle scuole più prestigiose ed elitarie del Regno Unito. La scelta lo porta a seguire quindi una tradizione familiare già percorsa dal padre William e dallo zio Harry. George frequenterà l'istituto riservato agli studenti maschi, proseguendo una tradizione che coinvolge appunto i già due membri della famiglia reale. Eton si trova nel Berkshire, nell'Inghilterra meridionale, e praticamente nelle vicinanze della residenza dei principi di Galles e Windsor. La distanza dalla loro abitazione è particolarmente ridotta e il college si trova a 15 minuti di automobile da Forest Lodge, rendendo la scuola facilmente raggiungibile dalla famiglia. Perché la decisione di iscrivere a Eton, George? Beh, è stata commentata dal responsabile editoriale della Good School Guide, Melanie Sanderson, che ne ha sottolineato il particolare futuro che attende il giovane principe. Ma prenderà, mi chiedo io, il pulmino, lo scuolabus, per raggiungere la scuola di Eton, visto che è abbastanza vicina dalle residenze dei principi di Galles e Windsor? Ma ho qualche dubbio. Voi che ne pensate, cari Radio Italia Unici?
1: Radio Italia 1.

Robbie Williams, All My Life. Cari amiche, cari amici, ci salutiamo qui, che ne dite? Ci diamo appuntamento a domani, mercoledì 9 settembre, come sempre dalle 18 alle 20, come sempre qui su Radio Italia 1, vi aspetto, siateci. Un abbraccio da Sergio Melito, ciao! La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sfida ad Israele e a Trump da parte del Regno Unito. Ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati, secondo il diritto internazionale. Immediata la reazione di Tel Aviv, dove Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone. Daniela Ubaldi.
3: Il governo britannico riconosce che nelle zone della Cisgiordania è in atto una pulizia etnica dei palestinesi perpetrata dai coloni terroristi. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli esteri britannico Ed Miliband. Non credo che il popolo britannico voglia che noi sosteniamo l'occupazione accettando prodotti provenienti dagli insediamenti nei nostri negozi e supermercati, dice, annunciando l'introduzione del divieto di importazione di merci provenienti proprio dagli insediamenti illegali nei territori occupati. Alla formalizzazione risponde anche una dichiarazione congiunta di adesione e sostegno da parte di 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la replica di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo e vuole interferire nella politica israeliana durante la campagna elettorale, attacca il ministro degli esteri Saar. Intanto il premier Netanyahu fronteggia lo scandalo dopo lo scoop del quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui era stato avvertito in anticipo dell'attentato del 7 ottobre dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, avvertimento a cui non ha dato seguito. Netanyahu smentisce categoricamente con il sostegno dei suoi, attaccano però le opposizioni. È personalmente e penalmente responsabile dell'attentato, accusa il predecessore Bennett.
2: Domani in provincia di Lecce è l'ultimo saluto a Lorena Sceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino a Firenze dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. È il giorno di Penelope Cruz e Javier Bardem alla Mostra del Cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck, fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier. Mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Sport, calcio, il nuovo Santiago Bernabéu si veste a festa. Questa sera il Real Madrid-Inter inaugura la prima giornata del maxi girone di Champions League. Il grande ex José Mourinho, 16 anni dopo il triplete nerazzurro contro Cristian Kivu. Intanto il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, non si nasconde. La Champions è un obiettivo.
4: Sicuramente che è un obiettivo. Sognare, sogniamo tutti. Bisogna essere tranquillo, sappiamo che questa competizione è molto prestigiosa, molto importante, come lo ripeto sempre da che sono arrivato qua in questo grandissimo club, dobbiamo essere sempre con la mente giusta, con la voglia di portare trofei all'Inter, quindi è quello che cerchiamo di dimostrare quando entriamo in campo.
2: Real Inter inizierà alle 21 e sarà arbitrata dall'inglese Oliver. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali vie di collegamento extraurbane piemontesi. Vi ricordiamo quindi che fino alle 21 di oggi, martedì 8 settembre, è in vigore uno sciopero che coinvolge il personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Per oggi è tutto. Grazie per l'attenzione, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua musica su Radio Italia 1.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

uscivamo insieme, sera dopo sera, ad ogni parola cadeva una barriera, ma non era facile nemmeno la sua vita.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: way.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per